0: Mar in culla plena le sa voce in town. Di Salvatore un ripò. E stragato a se che. A gravare sta faia, guarda, guarda, sabota.
1: Vou falar a verdade agora.